tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. Sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

0: Ciao,
1: siamo Imperfetti
0: Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

0: storia.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti!

0: vecchiano mai.
1: Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

prima pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A mia piacesse non sentire contare, solo Pugnorno amato da parlare. O più quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che Luca ogni è vero. È tossico l'inchiostro che leggemo, avveleniamo ogni fatto che credemo. Legge come l'aria vola onesta, sogni e notizie ma lo conto arresta.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

0: cliccare.
1: Ciao, sono Lei Chi È? Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our Like a Masterpiece on Antenna Web.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: 2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Hai e modi di scrivere.
6: Lo stile di scrittura è una

0: sappiamo come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità,
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100%

0: comunicazioni sospette.
1: E allora vi lasciamo una domanda.
0: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
1: quanto siete davvero anonimi online?
0: Perché forse la nostra firma più personale,
1: sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento,
0: ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole,
1: sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji,
0: E magari senza rendercene conto.
1: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sul social della radio e a domani.
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

Ciao a tutti, sono Giulia Passione e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

0: fetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

hai vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese.
2: Ma prima di addentrarci nella consueta selezione, conosceremo Rosario dei Zona Rimozione e ci farà conoscere il loro progetto.
3: Homemade, the interview.
4: Ciao Rosario, benvenuto su Homemade.
5: Salve, salve a tutti gli ascoltatori di Homemade.
4: Allora Rosario, guarda, la tua band si chiama Zona Rimozione e oggi parleremo un po', insomma, della vostra musica, del vostro progetto, di quello che componete, ma soprattutto del messaggio che volete dare a chi ascolta, no? Da cosa nasce questo progetto? Cioè c'è una passione per la musica sicuramente, però una voglia di comunicare qualcosa?
5: In realtà questo progetto nasce da un gruppo di amici di vecchia data che per un po' ci siamo abbandonati, un po' ci siamo rivisti, poi vista la possibilità oggi di pubblicare sulle piattaforme di streaming abbiamo detto perché non rifacciamo le nostre canzoni e cerchiamo di sistemarle e renderle, diciamo, in una forma tale da poter essere pubblicate.
4: Sì, rivisitate, insomma.
5: Rivisitate, sì.
4: Beh, quindi insomma, già che comunque c'è una band di amici, insomma, la libertà e la voglia di creare qualcosa insieme, già questo di per sé, no, è una cosa bellissima, no? Perché già oggi che si va verso un mondo dove tu, ognuno diciamo, è tutto orientato verso il singolo, no? Invece tornare a fare qualcosa insieme già è un qualcosa che secondo me è di molto positivo. E in più poi se si fa anche un bell'album, perché poi dall'altro è un bellissimo album quello che avete pubblicato, direi che ne valsa la pena, no? Tu che ne pensi?
5: Sì, no, diciamo che alla fine è proprio questo, diciamo, che io noto che manca nei giovani d'oggi la capacità, diciamo, di aggregarsi e di fare delle cose insieme. Si vede molto,
4: esatto,
5: molto un mondo più egoistico, ma in realtà poi le cose belle vengono fuori quando si forma un gruppo, è lì che si forma la forza. Poi non, se vogliamo avere dei riferimenti forti, pensiamo ai Led Zeppelin, Black Sabbath, persone che quando poi veniva a mancare un componente del gruppo, finiva quella magia che si veniva a creare.
4: Ma sì, verissimo. È proprio questo, no? Quello che dicevi tu, il concetto della band, è proprio il concetto di non passare un solo messaggio. Cioè, molto, molto spesso il successo delle band derivano proprio dall'influenza di tanti elementi che hanno creato quell'alchimia, quella situazione che poi hanno generato il successo. Quando poi magari questa cosa va un po' a scemare, si perde quella magia, ma ci sono tanti esempi in questo senso. Alle volte veramente basta un componente per far cambiare il senso a una band, quindi quello che dice è assolutamente vero. Come è stato, diciamo, il lavoro di rimodernare, non so come dire un termine, diciamo, un po' più adeguato, ma ecco, riadattare questi brani? È stato un processo, diciamo, sicuramente creativo, però con un'ispirazione dovuta a una sonorità diversa, oppure avete solo scelto di risuonarle come vi piaceva suonarle oggi?
5: In realtà, diciamo, noi eravamo partiti nel suonare, diciamo, nei garage come si faceva una volta, poi con l'aiuto anche, diciamo, di strumenti software, non di intelligenza artificiale, ma del famoso DAB, no? Con cui,
4: sì,
5: uno può comporre le tracce. Abbiamo un po' sistemato le tracce registrate, ci siamo fatti dare una mano da un altro amico che si occupa, diciamo, di mixer, e quindi anche col suo aiuto ci ha guidato un po', diciamo, a rifare le tracce, diciamo, che andavano rifatte, a sistemare la voce. E quindi è stato un album un po' così, cioè proprio nato per divertimento, ma cercando di essere più, diciamo, vero e trasparente possibile, senza seguire le mode, perché poi fondamentalmente,
4: certo,
5: noi facciamo rock,
4: sì,
5: non facciamo più questo, non riusciamo a seguire la musica trap, questo tipo di musica qui che purtroppo non ci entra dentro come
4: un appartiene. Sì, ma è normale, ma è giusto che sia anche così, ma anche lì, insomma, si va a periodi, no? Nel senso che poi magari c'è un genere che in un determinato periodo storico ha più successo rispetto a un altro, ma sono ondate, cioè alla fine, che sono ondate anche derivanti dalla generazione, insomma, che l'ultima generazione che poi cresce e che si affeziona a dei generi, perché ovviamente sì, la gioventù è quella che segue più la musica, perché insomma ha più tempo libero. E in questo momento, cioè, dopo questo periodo, diciamo, di trap, dove era solo quello, diciamo, il genere che ha ascoltato, oggi si è un po' tornati a un genere un po' misto, non è più come, diciamo, come era qualche tempo fa, dove c'era proprio l'assolutismo di questo genere. E secondo me poi chi ha continuato a seguire le proprie passioni, il proprio stile, poi oggi si ritrova comunque con una coerenza e anche con uno stile che poi è un po' intramontabile, perché comunque il rock, come insomma alcuni brani diciamo storici, non moriranno mai come fascino, ma anche come trasporto, no? Quindi secondo me è giusto ed è corretto seguire il proprio istinto e fare quello che piace, ma che poi è quello il segreto, diciamo, di fare quelle cose fatte bene. Come il brano, diciamo, scusami, l'album si sviluppa in 10 brani. Ci sono, ho ascoltato diversi, diciamo, brani dell'album, e a parte Senza te, che l'ho trovato insomma quel malinconico, però con un testo molto importante. Ci sono anche altri brani che vorrei farti commentare, ad esempio Sto diventando un uomo, mi è piaciuto molto come brano, perché l'ho trovato insomma anche originale nel suo modo di essere.
5: Sì, infatti questo è il primo brano dell'album, e Sto diventando un uomo, che alla fine è un po' diverso da tutte le canzoni dell'album, perché è come se fosse meno rock, però
4: sì.
5: Vuole mandare un messaggio, diciamo, di un po' della sofferenza un po' che c'è in questo momento di vivere, perché fondamentalmente c'è uno spaesamento un po' delle persone, quindi alla fine uno si chiede: ma io che cosa sono? E infatti, per diventare un uomo, che è quello sì. Che vuole dire un album, alla fine bisogna essere se stessi, mettere diciamo, in criticare se stessi e capire con spirito critico quello che accade nella realtà, fondamentalmente è questo, e non aver paura poi di cadere, perché tanto, come si diceva in vecchi sport importanti, dicevano: non è importante quante volte si va al tappeto, ma l'importante è quante volte si rialza, questo è il certo. Vero campione.
4: Sì, beh, concetto molto vero e intramontabile questo è sì. Chi, diciamo, poi con l'esperienza si riesce a capire che non è importante fare le cose, diciamo, perfette, ma è importante avere la forza di risalire sempre, no? Quindi
5: di rialzarsi,
4: esatto, e questo è proprio questa è proprio la vita in generale che ti poi insegna questo. E che cosa, diciamo, vi ha spinto sicuramente la passione per la musica, però la scelta del genere, siete tutti appassionati di musica rock nella band, oppure c'è qualcuno che ha pilotato un po' questa forma di scrittura?
5: Diciamo che la cosa è stata pilotata da una persona del gruppo che purtroppo è da anni che non c'è più, che ci ha lasciato. Lui aveva questa forte passione cioè lui aveva un negozio di barbiere, no?
4: Sì.
5: Fondamentalmente metteva questa musica a palla con tutti i clienti che stavano lì, e lì abbiamo incominciato a conoscere Ozzy, Black Sabbath,
4: certo.
5: Che questo barbiere, che pure le persone anziane gli dava un po' fastidio, però alla fine lui si dava la carica con questa musica, e quindi infatti è un po', non so, non fa parte, diciamo, di una musica tipo stile di rock italiano, è un po' un misto da un rock molto, diciamo, viscerale, anche internazionale, però con parole italiane, quindi un po'
4: certo.
5: Mix, diciamo, tra un rock un po' più duro e diciamo la musica italiana.
4: Sì, beh, comunque c'è sempre una tematica, vedo che cioè, ogni canzone ha una sua ispirazione, no? Ad esempio sì. Caro Edgar, che è dedicato a, se non sbaglio, Edgar Allan Poe.
5: Sì.
4: Anche ci vuoi dire due parole anche di questo brano, perché l'ho trovato molto interessante anche questo.
5: Sì, in realtà molti 3-4 brani di quest'album sono proprio basati sui racconti di Edgar Allan Poe, tipo Anna Belli, che era una famosissima poesia,
4: sì.
5: Diciamo, di Edgar Allan Poe. E Caro Edgar, diciamo, vuole dire che fondamentalmente cioè quello che Edgar provava a scrivere nei suoi racconti, benché racconti di paura, di terrore, ma è proprio dalla paura, dal terrore, dall'essere, diciamo, dal capire il mondo che ci circonda, che poi alla fine ognuno riesce a dominarlo, no? Cioè, quindi
4: certo.
5: Dominare le proprie paure vuol dire anche essere padroni del mondo che ci circonda. Oggi abbiamo paura di tutto, cioè dell'intelligenza artificiale, della guerra, del Covid, ma in realtà bisogna essere, diciamo, padroni di se stessi per poter governare, diciamo, la propria vita e non
4: sì.
5: Essere trasportati, diciamo, da queste notizie che fondamentalmente cercano di
4: stabilizzare, certo.
5: Di destabilizzare, diciamo, il tuo modo di pensare, il tuo modo di essere. Quindi Edgar, nei suoi racconti, uno dei messaggi poteva essere anche questo, un suo messaggio di lettura.
4: Ah sì sì, assolutamente, cioè, comunque poi ecco, la paura, comunque tutto ciò che sono emozioni forti ti portano a metterti in discussione, no? Sì. Cioè, è questo secondo me il punto fondamentale, cioè è lo spunto, è il cercare di trovare un qualcosa, una ricerca che ti porta comunque sempre a crescere, quindi questo è sempre anche nella nostra scrittura, no? E poi diventa un punto di ispirazione per parlare di tematiche che altrimenti magari è difficile spiegarle, no? Quindi diciamo, questa ricerca che avete, insomma, il modo di trovare ispirazione anche o da libri o comunque da situazioni, rientra un po' anche tra un mix da cantautorato e rock, o comunque un rock di alta qualità, quindi quello che fate, insomma, diventa non solo una passione, ma anche un modo di comunicare, no? Cioè diventa un modo di condividere i propri pensieri.
5: Sì, infatti noi quando abbiamo cercato di fare questi brani abbiamo fatto soprattutto per divertirci, no? Però per certo. Anche avere una soddisfazione anche personale nell'ascoltarli e nel suonarli, quindi prendere spunto anche da grandi scrittori da cui si possono, diciamo, trarre ispirazioni che difficilmente vengono da persone normali, da lì può nascere qualcosa in più, diciamo, che tu c'hai dentro, però che non tiri fuori, ma che sei ispirato, diciamo, da questi grandi scrittori che hanno una visione un po' più profonda rispetto di quanto la potremmo avere noi.
4: Certo, beh, però comunque sono sempre delle ispirazioni che poi aiutano a condividere le stesse emozioni con chi ascolta, no? Quindi,
5: sono degli stimoli che tutte le persone hanno, basta semplicemente saperli, diciamo, farli vibrare in qualche modo.
4: Esatto. Avete dei prossimi step, diciamo, avete intenzione di fare altri progetti, o avete qualche idea in mente attualmente?
5: Sì. Praticamente ho fatto cenno prima al barbiere, no? Sì. A Franco, che poi ci ha lasciato. Poi è successo stranamente che dopo più di 20 anni abbiamo ritrovato una vecchia musicassetta registrata all'epoca, e su cui abbiamo trovato altri brani, e quindi adesso stiamo ponendo l'obiettivo di rifarli in qualche modo, anche se sono registrati malissimi, vabbè, però piano piano cerchiamo di rifarli. Ci vorrà un po' di tempo, però questo è il nostro obiettivo.
4: Beh, questo, diciamo, anche questa ricerca, no, è di riproporre anche progetti che magari lasciati in un cassetto e riproporli in versione moderna, è una cosa secondo me molto interessante, no? Perché riattualizzi, diciamo, delle emozioni che erano state un po' accantonate, ma che oggi invece c'è la possibilità di recuperarle e dargli un vestito nuovo, ecco, vediamola così, no? Quindi c'è da aspettarci un secondo album, quello che mi dici.
5: Sì, il secondo album sicuramente.
4: Beh, insomma, allora, diciamo, ai nostri ascoltatori intanto do il consiglio di ascoltare tutti i brani dell'album, perché veramente ne vale la pena. Uno dopo l'altro troverete sicuramente un qualcosa di particolare, un qualcosa che vi stimola, perché veramente, cioè, ogni brano è un mondo a sé. In più, insomma, se vi piace il rock non potete che ascoltarli, perché è un ottimo album, veramente, lo dico senza nessun tipo di paura. Allora, guarda Rosario, io ti chiedo un'altra cosa. Intanto ti faccio scegliere il brano che manderemo alla fine dell'intervista. C'è un brano che di questo album che a te ispira particolarmente?
5: Ha parlato di Senza te, quello lì penso che vada bene, cioè, è un brano che, diciamo, ci rappresenta molto.
4: Ok, allora prima di salutarci e lanciare Senza te, ricordiamo i vostri canali social, quindi come possono gli ascoltatori ascoltarvi e seguirvi?
5: Allora, sicuramente siamo su tutte le principali piattaforme di streaming, Spotify, Apple Music, Amazon, e poi abbiamo anche un account, cioè Instagram, che però dobbiamo alimentare un poco.
4: Ok,
5: siamo un po' ignoranti.
4: E l'account Instagram come si chiama, così almeno possono seguirvi?
5: Zona Rimozione, proprio.
4: Ok, come la pelle.
5: Sì, sì.
4: Perfetto, allora guarda, ti ringrazio tanto Rosario, io lancio il brano Senza te di Zona Rimozione. Grazie Rosario.
5: Grazie tanto, grazie a voi.
4: A te.
6: Mille volte ho visto il sole sorgere e tramontare, accecarmi e poi scomparire.

0: E ora torniamo a selezionare il meglio dell'underground internazionale.
1: Il primo brano della playlist di oggi è Velvet Summertime dei Damn CPH.

E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano, Never Come Back di Roll Rocks. Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Amiche e amici, ben ritrovati nelle nostre frequenze radio e con ascolti sempre più crescenti possiamo dire che Antenna Web è grande. Oggi come sempre spalanchiamo le porte alla nostra bella musica italiana. Fatemi prendere e stavo per dire la lista della spesa e invece è la lista delle canzoni. Iniziamo con un vecchio brano di Gianni Morandi, C'era un ragazzo che come me, riproposto da tante voci che non sto ad elencare. Segue Michele Bravi, Solo per un po', Fiorella Mannoia, Le lettere che non scriverò mai, Aiello e Levante, Sentimentale, Orecchio all'apparecchio e buon ascolto!

0: prossima una canzone per te, in realtà è per tutti e lui è Vasco Rossi. Bungaro, un mare immenso, Riccardo Cocciante, ti amo ancora di più. Stadio, lo zaino.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

A volte io vorrei arrivare in cima ai tuoi segnali, per intuire tutti i sensi unici. A volte o quasi sempre io mi perdo nella notte, decido poi di scivolare.

ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

musica dallo stivale è su Antenna Web. È la volta della bella voce di Ginevra Di Marco con Tutto cambia, a seguire Franco 126 San Siro, Negramaro un passo indietro.

In questa lista, che non è quella della spesa, andiamo a leggere gli ultimi tre brani, con Marco Masini e Rita Bellanza, Fra la pace e l'inferno. Valeria Rossi, Tre parole. Terminiamo con quella bella canzone di Francesco Guccini dal titolo Cirano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore.

la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone piccole, lingue giganti. Ciao!

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

0: 2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000, a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea, nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Hai e modi di scrivere.
6: Lo stile di scrittura è una

0: pensiamo a come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene un ok scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità,
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.

0: commenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso, e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale?
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento,
1: ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji, eh?
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sul social della radio e a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: La forza vera non si vede nei momenti facili. Si vede quando tutto fa male, quando niente va come dovrebbe, quando sarebbe così semplice lasciare andare. È lì che si capisce di che pasta è fatto un uomo.

Santiago aggancia il pesce il primo giorno, ma il pesce non sale in superficie. Tira, trascina la barca verso il largo, lontano dalla costa, sempre più lontano. E Santiago tiene la lenza, con le mani, con le spalle, con tutto il corpo. Passa la prima notte così, poi il secondo giorno, poi la seconda notte, poi il terzo giorno comincia e la lenza tira ancora. Le mani gli sanguinano, tagli profondi che il sale del mare tiene sempre aperti. Un crampo gli blocca la mano sinistra per ore, non passa. Lui la guarda come se fosse una cosa separata da lui, come se non gli appartenesse, e le parla. «Apri, apri, ti dico, ho bisogno di te!» Mangia poco, qualche pesce crudo che riesce a tirare su con l'altra mano, un po' di acqua. Dorme in frammenti di minuti, senza mai mollare la lenza, con la schiena appoggiata alla prua. E continua a parlare con il pesce. Gli dice «Sei il più grande che io abbia mai visto. Ti rispetto come non ho rispettato quasi nessuno. Ma non ti lascerò andare, non posso». C'è qualcosa di commovente e di grandioso insieme in questa ostinazione. Non è la forza del muscolo, quella Santiago non ce l'ha più da anni. È la forza di chi sa che questo è il momento, quello che definirà tutto il resto, quello che dirà, una volta per tutte, chi è stato. Un vecchio contro un pesce enorme, in mezzo al mare, senza nessuno a guardare. E tuttavia, non è mai sembrata una storia piccola. La parola di oggi di Pagine d'Estate è forza. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con la prosecuzione di questa storia.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 25-30. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Don Fabio Rosini ci fa riflettere ora su questa pagina di Vangelo che abbiamo appena proclamato per voi che siete in ascolto di Antenna Web in questo mio programma Squarci di Luce. Possa la luce del Vangelo illuminare tutta quanta la vostra vita. Quando lo Spirito Santo entra nel cuore, porta con sé una serie di regali, 7 per l'esattezza, e uno di questi è l'intelletto. Questo dono non è una caratteristica personale, non lo detiene solo chi è intelligente, altrimenti non sarebbe per tutti, come lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita a tutti, e quindi non può essere classista, non è precluso a coloro che sono meno dotati. Eppure è capacità di capire il nesso delle cose. Verrebbe dal latino intus legere o intus ligare, ossia quell'attività di intendere come le cose sono connesse fra di loro, e consente di vedere oltre l'apparenza sconnessa dei fatti e delle espressioni. Comunque la sua caratteristica è uno sguardo interiore, intus, sulle cose. Ancora di più viene da pensare che sia roba per cervelloni. Il nesso più profondo delle cose è la trama dell'opera di Dio, il filo rosso della provvidenza che si dipana dentro la storia e che, come si dice, scrive diritto sulle righe storte. E se tutto questo sembra qualcosa che richieda enormi capacità intellettive, va detto che non siamo sulla cattiva strada. Non richiede infatti abilità inaudite, ma del tutto fuori portata dell'intelligenza umana. Intendere il nesso provvidenziale delle cose non si fa per capacità propria, ma per dono di Dio. «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli», dice Gesù in questo Vangelo. Per conoscere il segreto bello di tutto, non occorre essere colti o qualificati, ma piccoli. Questa sapienza, altro dono dello Spirito Santo, entra per un'intuizione umile di sé, che è ben altra scienza, ulteriore dono divino, che non l'erudizione, ed è quella che ogni liturgia eucaristica ci invita a praticare come porta d'ingresso della celebrazione. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati, così dice il sacerdote all'inizio della messa. Si accede alla luce perché si viene dalla tenebra. Conoscere la propria povertà, ma non nel senso dei propri difetti, di cui magari si è analizzatori indefessi, per quell'orgoglio che mal sopporta i limiti e odia le fragilità, ossia per superbia. Si tratta invece di riconoscere i peccati, il male fatto, in pensieri, parole, opere e anche omissioni, che poi sono le più gravi, visto che il male fatto è di certo brutto, ma mai quanto il bene non fatto di cui ha preso il posto. La cosa bella che si doveva fare invece è che era da praticare. Dio rivela i suoi segreti a coloro che conoscono la propria miseria, a quelli che ricordano i loro blackout di amore e hanno consapevolezza della parte nera del proprio cuore. Con Dio si vince quando si perde, si diventa forti quando si ammettono i peccati, si diventa sapienti quando ci si trova stupidi, si diventa adulti quando ci si ammette piccoli, si entra nella pace quando si riconoscono le proprie ossessioni. C'è un giogo leggero da prendere, quello che Cristo sa donare ed è pieno di Spirito Santo, è il giogo della libertà da noi stessi.

Siamo così giunti al termine. Squarci di luce lascia spazio ad un'altra programmazione, sempre qui su Antenna Web, semplicemente la tua radio. E noi ci diamo appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Salve, brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

0: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy.
1: Ciao ragazzi, ben ritornati qui insieme a me. Sono davvero felicissima di essere qui con voi su Nuovi Emergenti. Come state? Come state voi? Come sta andando? Come sta andando la vostra vita, le vostre cose? Allora, qua ci sono cose che fanno rumore, oppure possiamo dire che suonano, e cose che cambiano tutto senza fare quasi nessun rumore. Pensiamoci un attimo. Un piccolo diapason. Oggi voglio parlare anche di questo aggeggino bellissimo, eppure riesce a mettere d'accordo intere orchestre. Un sogno dura pochi minuti, eppure può regalare un'idea capace di diventare una canzone, un'invenzione

0: di sicuro. E allora oggi faremo un viaggio curioso tra vibrazioni, ispirazioni e quella e anche quei meravigliosi meccanismi mentali che ci rendono esseri umani. Quindi scopriremo perché un piccolo strumento di metallo è diventato il migliore amico dei musicisti. Quindi entreremo nell'affascinante mondo dei sogni e dell'ispirazione artistica. E infine rideremo insieme con una classifica zodiacale dedicata ai campioni mondiali della complicazione volontaria. Mettiamola così. Insomma, prepariamoci perché oggi si parlerà di armonia, immaginazione e di quelle volte in cui il nostro cervello decide di renderci la vita leggermente più difficile del necessario, come sempre. Io sono anche una di quelle. Però, a parte questo, ragazzi, vi ricordo che ci sono sempre in ogni appuntamento 12 artisti nuovi, emergenti, tutti da scoprire insieme a me. E iniziamo questo viaggio con Mare e la sua canzone dal titolo Meteore. E poi c'è Alive che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Per strada. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: sono Harley Joy e siamo alla domanda: che cos'è il diapason e a cosa serve? Perché ragazzi, oggi parliamo di questo strumento che sembra una forcina gigante smarrita da un gigante. Cioè, l'avete sicuramente visto almeno una volta, è fatto di metallo, ha due braccetti e quando lo si colpisce fa un rumorino. E tu lo guardi e pensi, tutto qui? E invece no, perché quel cosino, apparentemente innocuo, è uno degli strumenti più importanti della musica. Che cos'è il diapason? Il diapason è questo strumento che produce una nota precisissima. È come quell'amico che arriva sempre puntuale, sempre, ogni volta, anche quando nessuno glielo ha chiesto. La nota più famosa è il La a 440 Hz, che è diventato il punto di riferimento per musicisti e cantanti di tutto il mondo. In pratica lui dice, il diapason dice, il La è questo! Fine, non discute, non tratta, non apre sondaggi su internet. 2. A cosa serve ai musicisti? Serve ad accordare gli strumenti, perché immaginate la scena, il chitarrista. Secondo me sono accordato. Poi c'è il pianista. Secondo me no. Poi arriva il cantante. Secondo me siamo tutti stonati. A quel punto arriva il diapason e fa il suo rumorino, il suo suono e tutti zitti, perché lui è il giudice supremo dell'intonazione, per far capire anche a chi non suona e a chi non canta. 3. A cosa serve ai cantanti? A cosa può servire? Aiuta a trovare la nota giusta prima di iniziare, che sembra una cosa semplice finché non attacchi il brano con una quinta sopra e scopri che stai tentando di comunicare con i delfini. Insomma, il diapason ti dà il riferimento corretto e ti evita figuracce cosmiche, o almeno ci prova. 4. Perché oggi si usa anche nel benessere? Perché produce queste vibrazioni molto particolari. Alcune persone lo utilizzano durante meditazioni, rilassamento o trattamenti vibrazionali. E devo dire una cosa, anche solo ascoltarlo è affascinante, perché quel suono sembra quasi non finire mai, cioè va avanti e tu resti lì ad aspettare, come quando aspetti il caricamento di una pagina internet in una zona dove prende un'attacca sola. 5. La cosa più bella del diapason, sapete qual è? Che non fa musica, eppure senza di lui tanta musica sarebbe un disastro. Lui non vuole stare al centro del palco, non vuole applausi, non vuole followers, arriva e sistema tutti. E adesso ci ascoltiamo Sir Jane con la sua canzone Atlantide. E poi c'è Florilegio che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Non Corrisponde. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo arrivati proprio a questo argomento sul sonno, i sogni e i messaggi degli dèi agli artisti, ragazzi. Perché, ma vi siete mai chiesti una cosa? E se alcune delle idee più belle della storia non fossero nate da persone sveglie, ma da persone addormentate? Perché noi passiamo metà della vita a cercare idee, soluzioni, ispirazioni, e poi arriva il cervello e alle 3 di notte e dice il cervello: tranquillo, faccio io. E da qui nasce una storia affascinante che attraversa la musica, l'arte, la mitologia e persino le antiche civiltà. 1. Il sonno era considerato una porta verso gli dèi. Nell'antica Grecia i sogni non erano semplicemente sogni, erano messaggi, erano incontri, erano avvisi. Molti credevano che durante il sonno gli dèi potessero parlare direttamente agli esseri umani. Immaginate la scena, l'artista: adesso dormo un po', un paio d'ore. La divinità: no, no, amico mio, adesso ti mando una visione che ti cambierà la vita. Non so, nella mia antichità della Grecia c'era che cosalone, vabbè. 2. Molti artisti hanno avuto idee nei sogni, e questa cosa è vera ancora oggi. Quanti musicisti ci sono svegliati nel cuore della notte cercando disperatamente un telefono per registrare una melodia? Scommetto che anche voi. Insomma, l'artista è un capolavoro, questo è quello che pensa di aver registrato, ma poi la mattina dopo la patata volante. Eppure tante idee artistiche nascono davvero in quel confine misterioso tra sonno e veglia. 3. I greci avevano perfino templi dedicati ai sogni, ragazzi. Esistevano luoghi in cui le persone andavano a dormire apposta per ricevere visioni. Praticamente una specie di centro creativo dell'antichità. Persona: colui che vorrei capire cosa fare della mia vita. E il sacerdote rispondeva: perfetto, vai a dormire. Immaginate oggi: scusi, ho una crisi esistenziale, le prescrivo 8 ore di sonno. Vabbè. 4. E se il sogno fosse una prova di coraggio? Perché spesso i sogni ci mostrano cose che da svegli evitiamo: paure, desideri, idee folli, progetti che ci spaventano. E magari il messaggio non arriva dagli dèi, ma da una parte di noi che durante il giorno facciamo finta di non sentire. 5. Il vero mistero. Sapete qual è la cosa più incredibile? Che nessuno sa davvero cosa accade quando sogniamo. La scienza spiega tantissime cose, ma il fascino resta, perché ogni artista prima o poi si è svegliato pensando: aspetta un attimo, da dove è arrivata questa idea? E forse è proprio questo il bello, che alcune canzoni, alcuni quadri, alcune poesie e alcuni sogni continuano a conservare un piccolo segreto, come se da qualche parte, tra il sonno e l'alba, qualcuno continuasse ancora a sussurrare nuove idee a noi artisti. E voi, vi è mai capitato di svegliarvi con un'idea geniale? Oppure di avere un sogno così strano da sembrare un messaggio arrivato direttamente dall'universo? E adesso ci ascoltiamo Rambla con la sua canzone Fame di vivere. E poi c'è lui, Traumi, che ci fa ascoltare Corco Marano.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joe.
1: E rieccoci qui. Allora, ragazzi, facciamo un attimo il punto della situazione, perché oggi abbiamo viaggiato parecchio. Siamo partiti da un piccolo pezzo di metallo chiamato diapason, che a guardarlo sembra davvero l'oggetto che trovi in fondo a un cassetto e pensi: ma questo cos'è? Poi lo colpisci, insomma, cerchi un attimo, cioè sembra un po' una forcina, e scopri che da più di un secolo aiuta musicisti e cantanti a non trasformare i concerti in una gigantesca caccia alla nota perduta. Poi ci siamo spostati nel misterioso mondo dei sogni, perché diciamolo, quante volte ci siamo svegliati convinti di aver avuto un'idea rivoluzionaria? Questa cambierà la storia. Poi la mattina rileggiamo gli appunti scritti alle 3 di notte e troviamo panino cosmico viola che canta. E niente, probabilmente non era proprio il nuovo capolavoro dell'umanità. Però una cosa è vera: molte idee bellissime nascono proprio quando abbassiamo il volume del mondo e lasciamo lavorare la fantasia. E forse il collegamento tra questi due argomenti è più forte di quanto sembri, perché il diapason serve a trovare la giusta intonazione della musica, mentre i sogni a volte servono a ritrovare la giusta intonazione dentro di noi, insomma. E adesso vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. E adesso ci ascoltiamo Utopia con la sua canzone Anime Rotte. E poi c'è Shazza che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Anche se piove Platinum. Questo qui, ovviamente, con tanta musica e tanti argomenti su Nuovi Emergenti.

tornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo alla classifica dei segni che riescono a complicarsi la vita da soli. Ci sono appunto queste persone che hanno un problema e lo risolvono. Poi ci sono loro, quelli che prendono un problema piccolo, lo mettono sotto una lente di gradimento, gli fanno un'intervista, una riunione e tre referendum interiori. Ecco la classifica dei segni che spesso riescono a complicarsi la vita senza l'aiuto di nessuno. Al quinto posto troviamo la Vergine, che potrebbe organizzare perfettamente una missione sulla Luna. Il problema è che prima di partire controllerebbe 47 volte se ha chiuso il gas. Cioè, quello che passa per la Vergine nella mente dice: ho controllato. 2 secondi dopo, sempre la Vergine: forse però era meglio controllare ancora. E così passa la giornata a verificare una cosa che era già perfetta dalla prima volta. E al quarto posto troviamo il Cancro, che riceve un messaggio, per esempio, con scritto: ok, fine, normale conversazione. Ma nella sua testa parte una serie TV di 12 stagioni, ragazzi, perché il Cancro è lì che pensa: perché ha scritto solo ok? Era arrabbiato, era triste, era felice, era occupato. Era un messaggio in codice, sì. Dopo 3 ore scopre che l'altra persona stava semplicemente guidando. Oh. E al terzo posto troviamo la Bilancia, che potrebbe impiegare più tempo a scegliere una pizza che un giudice a emettere una sentenza. Perché passa il cameriere e dice: margherita o diavola? E la Bilancia è lì che dipende, però anche ma forse... Puntini. Dopo 20 minuti il locale ha fatto in tempo a chiudere prima che ordinasse. E al secondo posto troviamo i Pesci, che hanno un talento raro. Partono da una situazione semplice e arrivano in un universo parallelo. Perché i Pesci sono lì che pensano: non mi ha salutato. 5 minuti dopo, sempre i Pesci: forse mi odia.

0: Cioè, è al primo posto The Winner Is, troviamo i gemelli, che non hanno un cervello, hanno una riunione condominiale permanente. Una parte vuole fare una cosa, l'altra vuole fare l'opposto. Eh beh, ovviamente. Una terza arriva senza essere stata invitata, ragazzi. Cioè, aspettate un attimo, perché nella sua testa c'è una voce che dice: lo faccio. Poi no, non lo faccio. Anzi sì, anzi no, anzi faccio una cosa completamente diversa. Alla fine sono talmente bravi a complicarsi la vita che riescono a discutere con se stessi, ragazzi, a perdere pure la discussione. E voi, quale segno conoscete che riesce a trasformare una strada dritta in un labirinto con 5 uscite, 3 dubbi e un cartello con scritto: torno subito, devo prima pensarci. E vabbè. E adesso ci ascoltiamo Jacqueline con la sua canzone Come foglie. E poi c'è Manitova che ci fa ascoltare Futuro. Qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

i tetti e come un pallone si incastrerà tra mille antenne che puntano al cielo. Il nostro domani come sarà? Ho finto di saperlo per non farti stare male. Non

0: Ed eccoci qua, anche oggi siamo quasi arrivati alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Sono Early Joy e se ci pensiamo bene, oggi abbiamo parlato di tre cose che sembrano completamente diverse e che invece in qualche modo raccontano la stessa storia. Abbiamo iniziato dal quel piccolo strumentino che si chiama diapason, quel oggetto piccolo, semplice, quasi invisibile, ma con un suono un po' particolare, eppure riesce a dare una direzione a musicisti, cantanti e strumenti. E forse ogni tanto nella vita servirebbe anche a noi un diapason, qualcosa che ci aiuti a ritrovare la nostra nota quando tutto sembra un po' stonato. Poi siamo entrati nel mondo dei sogni, quel luogo strano dove il cervello decide di fare gli straordinari mentre noi stiamo dormendo. A volte ci regala idee meravigliose, a volte ci fa sognare cose assurde, tipo arrivare a scuola in pigiama, volare sopra una città o parlare con un gatto che ci spiega il senso della vita. Eppure, scherzi a parte, i sogni ci ricordano una cosa importante, che l'immaginazione è una delle forze più potenti che possediamo. Perché oggi e ogni canzone, ogni invenzione, ogni progetto e ogni cambiamento nasce sempre due volte. La prima nella mente, la seconda nella realtà. E infine abbiamo riso insieme con la classifica dei segni che riescono a complicarsi la vita da soli. Ma sapete una cosa? Forse ogni tanto siamo tutti un po' gemelli, un po' pesci, un po' bilancia, un po' vergine e un po' cancro. Perché chi non ha mai pensato troppo? Chi non ha mai trasformato un piccolo dubbio in una tesi universitaria di 800 pagine? Chi non ha mai immaginato scenari improbabili partendo da un semplice messaggio con scritto ok? E allora forse il segreto non è non complicarsi mai la vita, il segreto è riuscire a sorriderne. Perché quando impariamo a ridere dei nostri dubbi, delle nostre paure, delle nostre stranezze, diventano subito un po' più leggere. Io vi ringrazio di cuore per aver passato questo tempo insieme a me. Continuate a cercare la vostra nota, continuate a coltivare i vostri sogni e soprattutto continuate a credere nelle idee che vi fanno brillare gli occhi, perché a volte basta una vibrazione, un'intuizione o un pensiero nato per caso per cambiare completamente una giornata o magari una vita intera. E adesso concludiamo questo viaggio con Sanai e la sua canzone dal titolo Fiumi di pensiero. E poi c'è Blitz Company che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Calma. Io vi mando un abbraccio grandissimo da Early Joy e ci ritroviamo al prossimo appuntamento qui con Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: ti accenderà.
1: E come cantava Giuni Russo, un'estate al mare, stile balneare, sarebbe bello poterlo fare, però purtroppo noi, purtroppo, insomma, per fortuna, siamo così al fresco dei nostri climatizzatori, per chi ce l'ha, chi ha la fortuna di averlo, a presentarvi la nostra musica, il nostro mercato indipendente, poi al mare ci si andrà ad agosto. Cari amici, bentornati alla seconda puntata della settimana di On Air, un saluto da Daniele Dalmuto, perché anche oggi ho tante novità.
2: Ed è un po' di

Il nuovo singolo del progetto Dance Pop del produttore siciliano, una rilettura fresca internazionale di un grande classico estivo, Frambè, Luglio.

Ed anche in questa puntata Giulio Cesare, Delirio e Destino, un nuovo singolo, un brano pop rock che segna un cambio di passo deciso nel percorso dell'artista romano. La collaborazione con Federico Poggi Pollini, storico chitarrista di Ligabue e figura centrale del rock italiano, imprime al pezzo una direzione sonora più ruvida, diretta e vibrante. La sua chitarra diventa il motore del brano, un contrappunto energetico che amplifica la scrittura dell'artista romano.

0: E lui è Speed Ree con Ragnatele, il nuovo singolo, il nuovo percorso, il progetto con cui Marco Elba ridefinisce completamente la propria identità musicale e visiva. Il titolo è un manifesto, la ragnatela diventa simbolo immaginario, pop e metafora emotiva, qualcosa che lega, trattiene, avvicina, protegge e allo stesso tempo rende impossibile sfuggire a ciò che si prova davvero.
1: Un salto nel vuoto,

Mai è una canzone che celebra l'amore, è frizzante, allegro e che invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata è bene non farsela scappare mai. Lei è Beatrice.

0: perderei.
1: Across the River, l'album di Elvis Nick che rappresenta l'equilibrio perfetto tra energia rock e introspezione narrativa. Scritto e composto a quattro mani insieme a Simona Toscano, alterna brani carichi di vitalità e spirito live a momenti più intimi e malinconici, raccontando storie di vita quotidiana, amore, perdita e disillusione.

Fabio Bonaiuti, Caterina, il brano racconta l'incertezza di una donna divisa tra due affetti, mentre il tempo scivola via come neve che si scioglie tra le mani. Questa narrazione introspettiva si sviluppa su un genere pop funk ritmato e il risultato è un contrasto netto e moderno tra la profondità del dilemma sentimentale e la carica del ritmo.

stessa mai. In tutti i sensi, luglio, il nuovo capitolo più caldo e viscerale del progetto La vita in un anno, pensato per il mese più intenso dell'estate. Il brano racconta la passione allo stato puro, quella che nasce quando due persone sanno di dover restare lontane, ma non riescono a farlo. Lui è Nero Fuoco.

E torna anche Over J con il singolo Disgraziato Blues. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale, irresistibile.

E chiudiamo con Sara Pieressa con Spiraglio di luce, il brano, una dedica ad una persona cara all'artista, purtroppo venuta a mancare. L'artista spera possa continuare sempre ad illuminare il corso della sua vita.

Siamo giunti al termine di questa seconda puntata della settimana. Vi ricordo che su TuneIn, Amazon Music e su Audible potrete riascoltare tutti i nostri podcast. Basta cercare Daniele Dalmuto, entrare nel nostro mondo di On Air, ma soprattutto troverete anche la sezione dedicata alle interviste di supermarket, quindi all'interno tutti gli artisti che passano in Supermarket Show e saltuariamente anche dentro On Air con brevi interviste telefoniche. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao! Bye.

Salve a tutti da Cortese, il mio nuovo singolo è Notte a Leonforte. Ascoltate Antenna Web.

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Il protagonista di oggi non avrebbe bisogno di troppe presentazioni. Si tratta di David Guetta, è parigino, è nato il 7 novembre 1967 e conosciuto da tutti come DJ, produttore discografico. E ha iniziato la sua carriera verso la metà degli anni 80 e il suo successo è stato un continuo riconoscimento del suo talento da parte delle case discografiche e del pubblico che lo seguiva nei vari set in giro per tutto il mondo. Il set che abbiamo quest'oggi scelto per voi è uno degli ultimi prima della pandemia, quindi anzi piena pandemia nel 2020. Si tratta di un festival che si teneva a Ibiza in quel periodo, che si chiamava Top 100 DJ Virtual Festival, e in quell'occasione gli viene consegnato il prestigioso premio della rivista Top 100 DJ Mag. Un set entusiasmante e non vedo l'ora di ascoltarlo con voi. E nell'augurarvi un buon ascolto, Paolo Binda vi rimanda alla prossima puntata di DJ Heroes. Buon ascolto da Antenna Web.
1: What's up DJ Mag, this is David Guetta and this is gonna be my only Ibiza set this year. I hope you enjoy it. This is Future Rave.
2: Antenna Web. Semplicemente, la tua radio.

At night, we come alive. At night, we come alive. We come alive.

Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.

i ritmi. I ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console DJ Stefano Fazzi.

Beauty.

rumba, bamba.

0: Sound è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi. Stefano
1: Fazzi. Exclusive. Stefano Fazzi DJ.
2: Stefano Fazzi DJ.
3: Contatti: playdj-onweb. Stefano Fazzi @

at me sing.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like on

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: diventa perdente.
1: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e bentornati per ascoltare una nuova puntata del Giardino del Mago. Iniziamo subito con la musica, dato che la scaletta di oggi è fitta e varia e quindi spendiamo due parole sugli Inner Prospect. Dietro a questo moniker si cela il tastierista romano Alessandro Di Benedetti e questo nome lo accompagna lungo tutta la sua carriera solista, separata da quella del suo gruppo di origine, i Mad Crayon. Alessandro ha pubblicato il suo primo album nel 2014 dedicandolo alla sua musa ispiratrice, il tastierista dei Genesis Tony Banks, e da allora ne sono stati pubblicati una decina abbondante. Da questa notevole mole musicale ascoltiamo un brano tratto dal suo secondo disco del 2014, quello uscito dopo Dreaming Tony Banks ed intitolato Blue Days. Da Blue Days ascoltiamo My Child. Come dicevamo, Mad Crayon è il gruppo di appartenenza di Alessandro De Benedetti. Hanno debuttato nel 1994 con un album intitolato Ultimo Miraggio, a cui ne sono seguiti altri tre, sino ad arrivare al più recente, pubblicato nel 2020. Dal loro primo album ascoltiamo il brano che lo intitola, Ultimo Miraggio.

La storia del Cerchio d'Oro parte da lontano, precisamente dal 1974, quando il gruppo si fa notare nel circuito live in quel di Savona e registra alcuni singoli che rimangono gli unici testimoni dell'attività della band in quel periodo, attività che si conclude nel 1980 con la separazione del gruppo. La band si riforma nel 2005 sotto l'egida della Mellow Records e dopo un primo album intitolato La quadratura del cerchio, utile soprattutto per rimuovere la ruggine e far ripartire la macchina, fanno uscire nel 2008 la prima vera e compiuta opera prog ispirata al viaggio di Cristoforo Colombo verso le Americhe. Il successivo concept del 2013, intitolato Dedalo e Icaro, è un ulteriore passo verso un miglioramento qualitativo ed ispirativo. Grazie alla collaborazione di alcuni amici illustri, Pino Sinnone dei Trip, Giorgio Piazza della Premiata, Ettore Vigo e Martin Grice dei Delirium, Athos Henrile, noto giornalista di Mat2020 al mandolino, il gruppo dei Fratelli Terribile si presenta con un'opera matura che si rifà chiaramente al prog sinfonico degli anni 70, ma con arrangiamenti moderni e sezioni strumentali ispirate. Proprio da Dedalo e Icaro ascoltiamo il brano La Promessa. Il gruppo autonomo suonatori, detto anche GAS, nasce alla Spezia dall'iniziativa di Pino Barone intorno alla fine degli anni 90, ma pubblica il suo debutto discografico nel 2021, dopo circa 25 anni di carriera. L'idea di base del gruppo era quella di avere un nucleo ristretto di musicisti aperto alla collaborazione di altri musicisti esterni. Questo tipo di organizzazione implica difficoltà organizzative non indifferenti e forse è proprio per questo che la prima opera discografica si è fatta attendere così a lungo. La proposta musicale del gruppo autonomo suonatori è centrata sul rock progressivo italiano degli anni 70, raccoglierne l'eredità e farlo risplendere di nuova luce mediante nuove composizioni che siano fedeli ai canoni originali del genere. L'album si intitola Omnia Sunt Communia e da questo ho estratto il brano intitolato Beatrice.

Eccoci come ogni settimana alla rubrica 50 e sentirli, dedicata alla celebrazione di album di rock progressivo italiano di cui ricorre quest'anno il cinquantenario della pubblicazione. Questa settimana è il turno dei Teoremi. Il gruppo non è dei più conosciuti, ma lo stesso merita attenzione per quell'unico album omonimo che hanno pubblicato nel 1972. La musica è un hard rock suonato in trio più voce, saltuariamente infiorettato da una tastiera che dona alle composizioni un'aura un po' più prog. Da Teoremi ascoltiamo il brano Mare della Tranquillità. I Califfi nascono nel 1965 a Firenze e sviluppano una prima parte di carriera nell'ambito dell'allora imperante beat, facendo cover in italiano di brani stranieri e partecipando ai vari festival quali il Disco per l'Estate, il Cantagiro o il Festival Bar. Nel 1972 la formazione viene cambiata, l'ispirazione musicale si rivolge in maniera decisa verso il progressive e l'anno successivo fanno uscire un album intitolato Fiore di Metallo. Il suono si riempie di tastiere elettroniche, ma alcuni residui del passato rimangono, quali i testi un po' infantili o legati alle problematiche dell'epoca. Da Fiore di Metallo ascoltiamo lo strumentale Various.

Come ultimo brano ritornerei sul gruppo autonomo Suonatori. Il loro album mi è piaciuto molto e voglio proporvi un altro brano, concludendo la puntata in modo classicheggiante. Ci ascoltiamo così il brano che chiude ed intitola il disco Omnia Sunt Communia. Con i Gas si chiude anche la puntata odierna. Vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto degli amici che seguiranno. Ci risentiamo settimana prossima. Ciao ciao!

0: la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. Scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Vadia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
3: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti, ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
1: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni, e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente?
3: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
1: Sì.
3: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
1: certo,
3: e altre comunque
1: certo.
3: tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo stati, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti, abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Vadia, cantautore.
1: Pensa
3: che roba, curioso, no?
1: Vero, vero, magico.
3: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
1: Certo.
3: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
1: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit, la casa, Monio Vadia, le storie da raccontare, suonare, avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato, che magia è stata?
3: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
1: Sì.
3: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
1: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti.
3: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
1: È vero.
3: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
1: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, ma come dicevo io, anche io in una mia vecchia canzone alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
3: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
1: Sì.
3: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi, insomma, questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
1: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
3: Allora, avevo scritto... Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale, e non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
1: Meraviglioso.
3: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di Giovanna. Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
1: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
3: Grazie a te per questa conversazione.
4: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Varia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco, appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento, per i miei 80 anni suonati me lo spango bene.
0: Beh, suonati, mi piace. Sai che devo confessartelo, Moni, grazie a questo disco ho scoperto, sì, quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che si era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari, sì, del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi lei era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro, e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. Certo. È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza, sì, della musica nella tua vita. Però arriviamo a questo, sì, disco, sì. Yiddish Blues è potentissimo, sì, e io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Sì. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale. Esatto. Cioè il blues, esatto, è musica, esatto, specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria, esatto, terra, e portato nella condizione di schiavitù altrove, esatto, in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda maniconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, sì, soprattutto quella centro-est europea, e anche per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. Mm. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale, e quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po',
0: certo,
1: difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera, certo, attrivatrice di questo progetto.
0: Certo, altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite il tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
0: sì.
1: E io posso dire questo, c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare il brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
0: certo,
1: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale. Ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere stato con te.
1: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore. Ma restiamo in

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingua Giganti. Ciao!

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

Gaia Lu, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. Sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare.

0: siamo baciati, io e te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver Jezer 81 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
2: Stazione centrale, fratello. Ogore resta, capo parte.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto.

0: musica elegante su
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
7: Mamma, che caldo che fa! Sto smaniando, ragazzi, non ce la faccio! C'è una postazione radiofonica sotto la doccia? Fatemi sapere che è così, che c'è, che c'è! Ciao a tutti da questo grandissimo caldo di un'estate che avanza e che non la smetterà mai. Sono tornato nuovamente a stare con voi da questa radio, sempre allo stesso orario, per farvi conoscere la più bella contemporary jazz del momento. Chi sono? Chi sei tu? Sono Patrizio Sigona, sempre ai microfoni questa emittente, e questa è Chilling Me Softly Smooth Night. Tanta bella musica, tante novità ogni giorno, sempre di più sulla mia scrivania, e che io vi porto immediatamente in trasmissione, come questo ultimo di Arthur Thompson.

personaggi che normalmente sono dietro le quinte, non sono nella penombra, che non si conoscono, non si fanno nemmeno conoscere, come il caso di Arthur Thompson, un grandissimo batterista, ma è un po' poco denominarlo e catalogarlo come batterista e basta. Lui è un visionario della musica moderna, è una persona che ha sempre visto oltre, ha insegnato ai giovani a guardare al di là della musica. E questo è l'esempio. Ultimo album per questo signore, Arthur Thompson, Keep on Dreaming. Adesso è lei, Carol Albert, Magic Mirror.

Musica elegante qui, signori, è qui su Chilly Miss Softly Smooth Night. Sono voluto andare indietro di un paio d'anni, 2-3 anni. Sono andato a riprendermi Magic Mirror, un album meraviglioso eseguito dalla compositrice e pianista Carole Albert. Diciamo il suo primo album con grandi compositori, con grandi produttori come Paul Brown, che ha prodotto questo album, ma anche Robert Valley, che è stato al basso e

Questa è una coppietta, dai, ma no, sono giovanissimi, diciamoci la verità, hanno una certa anche loro. Ma senti che groove, senti che grinta, sono niente proprio di meno che Dio Car con JC Warren, con questo loro ultimo successo appena uscito, Putting on the Line. E poi la musica suave di Hubert Ears Ford, anche per lui un singolo, She Said Yes. E quando una donna ti dice sì, beh, è sì.

Ovviamente l'avete riconosciuta tutti, è la famosa cover della più famosa canzone che fu di Shady. No, Ordinary Love. Eh? Come l'ho detto? Ho detto male. No, Ordinary Love. E insomma quella, no? Dai, forza. Adesso non stiamo a guardare, no? Ma lui è Kevon Edmonds che l'ha cantato, è ovviamente un ultimo singolo. Questo personaggio dopo tanti tanti anni esce con un singolo perché ha lasciato il suo gruppo. Tantissimi anni che ha suonato con gli After Seven ed era il vocalist e ha detto, ha deciso di fare tutto da solo.

0: La musica elegante, la musica di classe, la musica di Carlos Camilo, qui col suo ultimo singolo insieme al produttore, chitarrista, musicista, compositore Doug D.T.C. Thomas, per non confondere un altro Doug Thomas che era, mi pare che fosse uno sportivo. Comunque, questo è il suo sapore di mare, di sole, di estate, si chiama Cool Summer Night ed è un singolo ora uscito, ovviamente.
1: Hi, this is Paul Taylor and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

anzi no, forse sicuramente uno degli esponenti più in vista della contemporary jazz più moderna e più attuale. Sto parlando di Paul Taylor, che saluto. Qui è un brano che vi ho voluto far ascoltare, estratto dal suo ultimo album che risale all'anno scorso, al 2025, che si chiamava It's a Brand New Day, e questa è la traccia Where I Want to Be.

0: avviando verso la metà della puntata di oggi di Chilly Miss Softly's Moon Night, che come tutte le settimane vi tiene compagnia con tutta questa meravigliosa musica. Ora ditemi di no, eh? Vediamo se avete il coraggio di dirmi che questa non è una bella musica. Forza! Come fate a dirmelo? È semplice, potete utilizzare ovviamente il numero di WhatsApp, il nostro punto di incontro nel quale o sul quale potete in qualche modo esprimere il vostro dissenso, le vostre lamentele, magari anche qualche incoraggiamento a quel povero conduttore che sta da questa parte. Il numero qual è? 327-68-52-592. Ricordo, 327-68-52-592. Signora, non trova la penna? Ecco, si sbrighi, glielo ripeto un'altra volta. Trovata? 327-68-52-592. Sì, esatto, l'ultime 592 scritto, brava. Oh, con questo numero di telefono potete mandare gli audio che io prendo e ve li porto in trasmissione con me, quindi i vostri saluti, i vostri pensieri, i vostri quello che volete voi, se è audio ve lo porto con me qui in trasmissione, oppure mandare le vostre richieste, le vostre opinioni, quello che volete. Ma soprattutto attenzione a tutti gli artisti, musicisti, cantanti, tutti coloro i quali non hanno la possibilità di farsi conoscere se non come dire, registrando e postando tutto sui social, nelle piattaforme. Bene, io sto qui per aiutarvi, quindi mandatemi i vostri lavori, le vostre musiche, i vostri provini, quello che volete voi, io li ascolterò e quindi se rientro nella categoria contemporary jazz, attenzione, contemporary jazz vuol dire soul, rhythm and blues, jazz, smooth jazz e tutte quelle che sono insomma i vari colori di quella che è il mondo della black music moderna, dai, diciamocelo. Quindi mi raccomando, mandate tutto al 328 62 non mi ricordo più, non importa.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

ricordo più. Questo è l'ultimo singolo della flautista americana Althea René, bellissima donna, nonché bravissima artista, qui insieme a un altro mostro sacro della smooth music che si chiama Ryan Lavallée, che è produttore ma anche chitarrista, bassista, pianista, fa tutto lui insomma. Dai ritmi latini che ci ha portato Althea René a quelli di Don Grusin, Nuova Brasil, su Cinema Supply.

vince su tutto, questo è indubbio. Love as Warrior, lui è Kes Moore con questa bellissima voce, oltretutto quella che è la samba, la bossa nova della musica della smooth jazz, della contemporary jazz, ci sta proprio come il formaggio sui maccheroni. Ma allora questi sono invece molto più jazzisti e fanno un suono meraviglioso. Si chiamano Lauren Colandreau, Gregory Privat e Arnaud Dolmen, dal loro album uscito nel 2025 che si chiama Dig Down. Questa è Uno Mass.

0: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.
1: Era stato il successo del Commodore degli anni 70-80, Catfish, ripreso da Mario Biondi. E adesso musica italianissima, quella di Papic, insieme a questa bravissima ragazza che si chiama Stessi. Il brano è Scadere.

0: c'è anche una certa esclusiva, se volete, perché voglio dire, chi è che passa la musica di questo grandissimo artista che si chiama Nerio Poggi, più famoso come Papik a livello internazionale. Scavese è l'ultimo di Stessi.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327 68 52 592.

0: Ogni tanto mi fa piacere presentarvi anche delle cantanti veramente molto sconosciute che invece meriterebbero di avere più ascolto, più seguito. Sto parlando di Adriana Zaccagni, che in arte si fa chiamare Zana. Qui ci ha presentato un pezzo bellissimo, Sensual Loser.
1: Hello, hello, it's Marcus Miller, Italy. I want to let you know we're coming to Italy this summer, okay? We're coming to Lucca, we're coming to Udine, we're coming to Rome, we're coming to Pompeii and Bari. We are going to have a fantastic time. I'm bringing the We Want Miles band, which is the band that Miles put together once he came out of retirement in the early 80s. It's going to be a celebration of Miles and a celebration of getting back together. We're going to have a wonderful time. See you there.
0: E sono cento gli anni di Miles Davis e Marcus Miller, il grandissimo artista nonché bassista di smooth jazz, contemporary jazz, che si è mosso nei tempi del jazz, quello importante, ha iniziato con grandissimi artisti, tra i tanti anche con Miles Davis, vuole omaggiare questo enorme artista venendo anche in Italia con diverse, tante, devo dire la verità, tanti concerti, tante città in cui viene a portare questo suo tributo al grande Miles Davis. Marcus Miller.

0: per portare il suo tour in memoria di Miles Davis, ma io vi ho voluto far ascoltare un brano che fu a sua volta un tributo, un enorme tributo fatto proprio da Miles Davis insieme a Marcus Miller e tanti altri grandissimi artisti alla memoria di Jaco Pastorius. Infatti questo brano si chiama Mr. Pastorius, è del 1989.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E noi non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA continua anche per tutta l'estate con tanti appuntamenti. Andate sul sito e andatevi a scoprire quanti appuntamenti e quanti cantanti verranno sul palco del Tuscia in Jazz for SLA. E adesso Alexandra Ilieva con una novità, So Easy, una cover della grandissima Olivia Dean. E questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

Ciao a tutti gli amici di Chilling Me Softly Smooth Night, sono Erika Sherlin e ho una bellissima notizia da condividere con voi. È appena uscito Yes I Know My Way, volume 2, il nuovo album di Papic dedicato a Pino Daniele, un nuovo progetto corale pieno di anima e di voci splendide. Insieme a me, Anna Fondi, Erika Croce, Stesi, Michele Ranieri, Livia, Cristiana Polegri, Claudio Fiori, Valentina Martucci e tantissimi altri artisti che hanno messo cuore e groove in ogni traccia. Adesso è il momento di ascoltare Moonlight Rain. Ciao!

a Pino Daniele da parte del mio amico Neri Proggi Papic, che saluto. Ben arrivato con questa altra opera, perché di tale carisma, di tale altezza stiamo parlando, un'opera vera e propria.

e tutte le novità, quelle che si chiamano le spotlight, cioè quelle che stanno sotto i riflettori, come questa di Francesca Tandoi insieme a Becca Stevens con questo suo Hope, speranza. E ce n'è tanta di speranza, troppa.

Un grosso saluto a tutti gli appassionati di Chilling Me Softly, Smooth Night. Io sono Danilo Gambardella, pianista e uno dei compositori dei brani dei Jazz Voyager Project. Sono qui per presentare il nostro nuovo singolo, Back in Time, composto da Bruno Pantalone, il nostro bassista, che per questa occasione suona il contrabbasso. Un abbraccio a tutti e buon ascolto.

0: Questa ultima mezz'ora del programma di Cinema Softly di questa settimana, questa puntata è stata incredibilmente piena di tanti amici, tanti artisti, jazzisti italiani che sono venuti a trovarci, che addirittura si sono annunciati da solo da veri conduttori bravi. E ringrazio quindi Erika Scherlin e quindi anche tutto il team di Papik. Poi abbiamo ascoltato anche Francesca Tandoi, Adriana Zaccagni e adesso il trio Bruno Pantalone, Danilo Gambardella e Alessandro Picucci, cioè The Jazz Voyager Project, con questo loro ultimissimo singolo, perché è appena uscito, Back in Time.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica.

0: sulle note di questo ultimo lavoro, che è stato di Phil Casagrande, che si chiama Arso Bad, Patrizio Sigona vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda ovviamente alla prossima puntata di Cinema Softly Smooth Night. L'appuntamento è sempre allo stesso orario, sulla stessa radio. Vi aspetto tutti. Vi ringrazio e vi ricordo che potete sempre comunicare con me attraverso il numero di WhatsApp 327-6852-592. E se volete riascoltare la puntata, cercate su SoundCloud, la piattaforma SoundCloud, ovviamente Cinema Softly, e troverete questa puntata. A tutti una buona proseguimento di programmi e un grosso ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night,
2: un programma di
4: per Antenna Web. Va in onda il meglio da YouTube U2.

Oh, it's not working this way, guys. Not working. No.